Marketing Radio Lola. Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale.